0: ma fresh. Move così è fair.
1: Baby, ele buy un funnel love. My fresh is on radio.